bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa, me bossa